0: Sì, poi diciamo di va.
1: Ah.
0: Sei qui, ciao, vuoi dire?
1: Ah.
2: She's poison tank coming out, fast over.
0: That's fine, make sure the heat's on.
1: Give me a box.